0: corte di un città, mezzo giudicare che testa si farà.
1: A quel momento, a quel in città.